far ed disse lui stesso ond'io l'avea già messo al riparo. Liberame, Domine.

Incipito Cavaradossi, chissà dove sia, svanisca Taglio Lopez, what's gonna go near me?